le lampi d'accese fa vige, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passar vorrà il barbaro cor, a passar vorrà il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallore dei franchi lo scempio, molte volte formò questa mano,